Non abbiamo mai detto di essere perfetti, soltanto i migliori. Radio RTZ, simpaticamente bugiarda.

0: Na, wieder mal schlecht geschlafen und der Akku ist leer? Hogganight wirkt bei akuten Schlafstörungen schon innerhalb von 30 Minuten und ist gut verträglich. Gut einschlafen, tief durchschlafen, erholt aufwachen. Hogganight von Stada. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
1: Music Fantasy.
2: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
3: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, sono Albi Est, DJ della Music Fantasy.
5: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
6: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
1: Music Fantasy.
6: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20. E tutte le sere a mezzanotte
7: con i migliori DJ del sistema planetario. Che sono qui alla console della Music Fantasy. Da Don Diego,
6: Walter Filardi,
7: Albi S,
5: Matteo Rossi di
1: House Music,
6: Michael Flower.
4: Vi aspetto. Ciao.
6: Vi aspetto.
5: Vi aspetto.
3: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
7: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
1: Music Fantasy.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

cosa vuole in più da me, che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non

nuova settimana sulla vostra antenna preferita, collegata con la redazione di 7va.fm e nuovi magici racconti da Almanacca. Bentrovati in frequenza da Raffaella Bucci e da tutta la redazione dello studio Fucsia, sempre on air per allietarvi la giornata. Sullo starter di puntata l'invito a cercare su Facebook la pagina di Almanacca. Aspettiamo tanti pollicioni! L'ambiente non è di nostra proprietà e non possiamo distruggerlo, piuttosto è responsabilità doverlo proteggere. Questo sosteneva Moltagadi. Noi di 7va.fm sosteniamo che il pianeta sia davvero green con l'UNAS. Chiedete qui in radio come entrare in l'UNAS. L'UNAS Energia, che ricarica.

Cinema e musica, un connubio perfetto. Nello studio Fucsia di Sette Va una settimana di pettegolezzi sui grandi film di Hollywood. Andremo dietro le quinte dei blockbuster della storia, nei camerini degli attori più amati. Buio in sala, inizia lo spettacolo. Era il 1980 quando uscì un thriller sensuale e scandaloso, American Gigolo, e tutto il mondo impazzì per Richard Gere. Qui inizia il suo sodalizio artistico ed umano con Hector Elizondo, che tutti ricordiamo come il direttore Thompson in Pretty Woman. Esplose la carriera di Gere, esplose la moda di Giorgio Armani che lo vestì nel film, ed esplose Giorgio Moroder.

Questa settimana tutti fuori dallo studio fucsia. Si va nel magico orticello di Settevan. Pollice verde? No, sempre fucsia. Conosciamo le proprietà magiche dei fiori e delle erbe. Ottimo per un sughetto leggero, il basilico, nella tradizione magica, è eccellente per attirare l'amore. Ricordate sempre di annaffiare la sera la vostra piantina di basilico. Diventerà subito più bella e verde. Unite qualche foglia alla cera calda per creare una candela romantica. Personalmente adoro arricchire il mio sorbetto al limone fatto in casa con una ventina di foglie di basilico per gustare un dolce freschissimo, dissetante e magico.

Lo studio fucsia di Sette Va si trasforma in una cucina pasticciona questa settimana. Pasticciona? Sì, perché vi racconterò come delle prelibatezze, sono nate per sbaglio. Immaginate di essere cuochi nella sera di Natale del 1500 alla corte sforzesca di Milano. E il panico nelle cucine del duca Ludovico il Moro, nobili commensali in arrivo da ogni ducato, ed il dolce viene lasciato bruciare in forno. Immaginate ora l'ultimo degli apprendisti recuperare quel poco che resta in dispensa: farina, burro, uova, la scorza di cedro e qualche ovetta. Signore e signori, ecco a voi il dolce italiano più famoso ed esportato nel mondo, il panettone.

La nuova settimana inizia con stelle sempre più brillanti. È il momento dell'oroscopo. Ariete, il tuo stacanovismo suscita più invidia che stima al lavoro. Sii prudente. Toro, la tua voglia di rinnovamento sta diventando un'esigenza di vita. Inizia dalle piccole cose. Gemelli, non farti distrarre dalle fantasie e dai sogni del passato. Questo è il momento della concretezza. Cancro, concedi meno tempo ai doveri e dà più spazio agli affetti. Leone, l'amore è nelle tue fantasie e ti avvolge. Organizza una romantica sorpresa di coppia. Vergine, siediti ed ascolta i tuoi pensieri. Sbroglia la matassa della confusione e delle insicurezze. Bilancia, la stanchezza ti rende ombroso e cupo. Libera la tua creatività. Scorpione, il tuo cuore ti dice è amore. Il cervello risponde non è vero. Non farti troppe domande. Capricorno, un imprevisto sul lavoro rallenta la tua giornata. Respira, saprai fare tutto, solo con un pizzico di stanchezza in più. Acquario, una nuova proposta lavorativa ti porterà il sorriso, ma non essere impulsivo, non sarà l'unica. Pesci, una bella sorpresa in amore ti renderà particolarmente entusiasta. Nello studio Fucsia di Stetevapunto.fm parliamo di musica. Anzi, lasciamo che questa settimana ne parlino filosofi e poeti. Friedrich Nietzsche diceva che senza musica la vita sarebbe un errore.

0: È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Alto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio.
1: Nello studio Fucsia di Sette Va questa settimana ho fatto scorta di drink e cioccolata. Prometto di non parlare a bocca piena, ma la tentazione è forte dopo aver conosciuto i peccati di gola delle celebrità. La divina Bette Davis pare chiedesse una flutta al giorno ogni mattina alla sua domestica, dicendo: prima o poi arriverà nella vita di ogni donna un momento in cui l'unica cosa che può essere d'aiuto è una coppa di champagne.

0: Roberto Gervaso, al solito è un po' cattiverno. Le donne ricordano tutto. Quello che non ricordano lo inventano. Noi della redazione rosa di 7va.fm studiamo approfonditamente o quasi. Per tutto il resto c'è Chico Catenacci, con un direttore così. A proposito, ci tocca inventare la puntata di domani. Sono 23 ore e 30 e saremo ancora in almanacca. Non mancate, ancora un mattoncino sonoro ed un bacio. Vai Mergeri Maranca.
1: Eccomi a regalarvi la ciliegina oro, come gli ottoni dei fiati, rubata dagli scaffali di Safe and Jazz. Sono Angie Calandra e questa è la mia proposta per l'almanacca di oggi. La giovanissima cantante e trombettista catalana Andrea Motis si è formata alla musica jazz sotto la guida di Joan Chamorro ed ha fatto parte dell'ensemble giovanile del St. Andrew Jazz Band, con il quale ha registrato 8 dischi e suonato con musicisti di varia estrazione internazionale come il sassofonista Scott Hamilton. Agli interventi con il suo strumento alterna la sua vocalità di una grazia gentile, piacevolmente espressiva, come l'ha definita la critica. Andrea Motis in un brano di Nina Simone, My Baby Just Cares for You. My baby.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: Eccoci qua con qualche secondo di ritardo, microfono aperto per Chico Catenacci.

Teva to 5, tra l'altro cercate di non far ritardo, di non distrarvi, perché fare ritardo significherebbe che insomma avete la radio spenta, mentre invece se è accesa, è accesa sempre, costantemente qui sulla vostra antenna di fiducia. Ma all'inizio di Ramstein Teva to 5 c'è sempre una super new entry anche questa volta.

Price, estrapolata dal suo recentissimo, freschissimo album Fire and Ice. Attenzione perché torniamo in Italia col suono davvero delizioso e soprattutto la gran voce del tenore pop che sta facendo sì che ci sia un gran parlare di sé, della sua arte, sempre in continuo studio, sempre in continuo

Aid per un super ritorno in un album intitolato Health the Color Fight. E beh, insomma, grande tecnica, grande rock, tutto un volume particolare per i Tokyo Blade, che raggiungono posizione numero 13. Momento arci positivo anche per la band più longeva d'Italia ed una delle più longeve di tutta Europa e tutto il mondo. Ovviamente si parla di Pooh in tournée dappertutto, nelle arene più belle d'Italia. E questa è la leggendaria edizione live di Giorni Infiniti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Caro carburanti, dopo Eni anche IP mette un limite ai prezzi di benzina e diesel sulla rete italiana. Segnale importante, commenta la Premier Meloni, critiche al governo dalle opposizioni. Sventato attacco in una base aerea inglese usata dagli USA, arrestate 5 persone per terrorismo. Trump sull'Iran, vinceremo questa guerra molto presto. Torino investe il figlio dell'ex fidanzato e fugge, arrestata una donna di 24 anni, ora accusata di tentato omicidio. Nations League, dopo la figuraccia con il Belgio, azzurri in Turchia per il riscatto. Intanto sul caso Malagò interviene la UEFA, no al commissariamento della FIGC.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino e Alessio Galea, per lo sport Gianni De Gaetano. IP segue Eni e annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo.
2: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Soddisfatto anche il ministro degli esteri italiani, da sempre contrario ad una tassa sugli extra profitti, decisioni prese senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: Vinceremo questa guerra molto presto e non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Resta alta la tensione nello stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno rivendicato di aver sequestrato un secondo drone sottomarino USA. L'attacco sventato in Gran Bretagna, 5 uomini sono stati arrestati in seguito al sospetto trasporto di esplosivi a bordo di 3 furgoni diretti verso la base aerea della RAF di Fairford, usata anche dagli USA, incluso nella guerra all'Iran. Formalizzata l'accusa di terrorismo. Alcune ore dopo scattato l'allarme anche in un altro sito britannico che ospita forze USA. Si tratta della base di Lakenheath nel Suffolk, dove si trova uno stormo di caccia americani di stanza in Europa. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio.
3: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes, sabato in 800.000 alla messa in Place de la Concorde a Parigi. Prevost ha lanciato un appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. Disarmo, intelligenza artificiale, difesa della vita in ogni sua fase, gli altri temi toccati nel viaggio apostolico. Alle 19 la partenza dall'aeroporto internazionale di Metz, in serata l'arrivo a Fiumicino. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
1: Ora la cronaca avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Rifiuta un approccio sessuale, viene picchiata violentemente, torturata e quasi annegata. È l'incubo vissuto da una ragazza di 22 anni a Pescia, in provincia di Pistoia, dove una passeggiata lungo il fiume si è trasformata in un incubo. Arrestato l'aggressore, un cittadino domenicano di 38 anni, residente a Montecatini Terme, già con precedenti. Ora deve rispondere di tortura e tentata violenza sessuale. La ragazza ha riportato lesioni giudicate guaribili in pochi giorni. Terrore ieri sera alla periferia di Reggio Emilia, dove un 26enne, dopo essere sceso dalla sua auto, ha colpito con un cacciavite una donna di 57 anni che stava facendo rifornimento. Subito dopo ha investito di proposito due persone accorse per aiutare la vittima ed è fuggito. I tre feriti sono stati trasportati in ospedale, sono gravi ma non in immediato pericolo di vita. Identificato e arrestato l'aggressore, nato in città da famiglia di origini egiziane. Siamo al calcio, alle spalle ma non certo metabolizzata la pesante sconfitta contro il Belgio, la nazionale è ospite questa sera della Turchia di Montella nella seconda gara di Nations League. Roberto Mancini cambia tutto. Intanto rimane aperto il caso Malagò. La UEFA lancia un monito su un eventuale commissariamento della FIGC. Sentiamo.
4: Roberto Mancini rifà l'Italia anti-Turchia. Serve tempo, è vero, ma la disfatta col Belgio mette gli azzurri già spalle al muro. I diavoli rossi e la Francia volano. Tra 4 giorni si va a trovare proprio Zidane. A Bursa stasera, ore 20:45, tira dunque aria di spareggio per evitare quel quarto posto che vorrebbe dire la B di Nations League, con un europeo che incombe il solito timore di un altro mondiale a rischio. In tanti restano a Coverciano, Barella compreso. Non si tratta di scelta punitiva, ma soltanto in ottica calendario, considerata la trasferta con i Galletti di venerdì e ritorno a Bologna del 5 ottobre contro Montella, che non se la passa meglio senza Çalhanoğlu, Yıldız, il madridista Güler. Non bastassero le grane sul campo, ecco l'UEFA per bocca del presidente Čeferin piombare sul caso Malagò, rimarcando l'autonomia delle federazioni. In caso di commissariamento della FIGC si rischia l'organizzazione di Euro 2032 a metà proprio con la Turchia. Seguiamo le regole e soluzioni in tempi rapidi, garantisce il CONI. Dura la replica del ministro Abodi. UEFA male informata, il governo resta fuori. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: tua.
1: Benvenuti amici e bentrovati all'interno di questa nuova puntata di Wow Wow Wee Wow Wow. Io come sempre sono il mago Alesgar e non sono da solo perché qui sta girando nel nostro magico mondo anche il folletto Leo, il folletto Leonardo che dovrebbe essere in giro, vediamo, ecco. Saluto ovviamente tutti voi, saluto anche l'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dall'amico Gufo Jukebox, eccolo qua, grande, ciao! Bene, e poi un saluto all'albero burlone, che poi anche in conclusione andremo a trovare, come sempre, ciao albero!
2: Oh, ciao, ciao a tutti amici, io sono pronto per un'altra fantastica puntata molto magica!
1: Bravo, bravo, perché oggi avremo un ospite, però prima io chiamerei anche il saggio alieno, dove sei? Ah, eccolo che arriva!
3: Eccomi, eccomi, ciao, ciao a tutti, oh sì, puntata magicissima, è davvero una puntata sorprendente, ecco, diciamo così.
1: Sì, ecco, bravo saggio alieno, magicissima, si dice così, una puntata magicissima, perché avremo con noi un collega mago, il mago Deda, che ho conosciuto tramite i social, lui è molto attivo, è una persona che proprio trasmette la sua passione, la magia ce l'ha proprio nel cuoricino, possiamo dire così, ecco, e tra poco lo conosceremo, saggio alieno, amici, quindi nel laboratorio delle magie lo incontreremo, ma prima cosa dobbiamo ricordare ai nostri amici, saggio alieno?
3: Dobbiamo ricordare che cosa? Dobbiamo ricordare di iscriverci, certo, scriveteci, mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, scrivete a ciao ciao mago@gmail.com, giusto?
1: Bravo, giusto, è un po' smemorato questo oggi, ciao ciao mago@gmail.com, anche se avete delle filastrocche, delle barzellette preferite, così le insegniamo al saggio alieno e all'albero burlone. E poi cos'altro dobbiamo ricordare, saggio alieno?
3: Oh, dobbiamo anche ricordare che certo, che ci possono seguire anche nelle puntate di Dal Cappello del Mago, sì, sul tuo canale YouTube Mago Alesgar, oppure cercando proprio anche su internet Dal Cappello del Mago.
1: Bravo, bravo, bravo, infatti, bravissimo saggio alieno, perché qui in radio ci potete immaginare, mentre invece nel programma TV per bambini e famiglie Dal Cappello del Mago ci potete vedere e ci sono tante sorprese e tante curiosità anche lì. Ormai sono 3 anni che facciamo questo programma TV, invece il programma radio dal 2017, sono un po' più anni. Beh, io direi che possiamo cominciare, tra poco avremo con noi il mago Deda nel nostro laboratorio delle magie.
4: Ma chère mademoiselle, e con profondo orgoglio e con grande piacere che le diamo il benvenuto stasera. E ora la invitiamo a rilassarsi. Avviciniamo una sedia.

0: si flosce pigri, ma con lei noi siamo tigri.
1: Ullala, che farei? Dalla gioia urlerei. Ora il vino è già versato e il tovagliolo è accanto a lei.

0: Ed entriamo anche oggi nel nostro laboratorio delle magie, qui nel magico mondo Wawawiwawa. Ormai lo sapete, ogni volta incontriamo, troviamo ospiti magici e quest'oggi abbiamo Andrea Colomba, ben trovato, che poi è un mago. Mago Deda, ciao.
1: Ciao, buongiorno.
0: Tra l'altro usi colombe tu nel tuo...
1: Adesso ho comprato un piccolo oggetto che è una piccola colomba, però no, non uso animali.
0: Niente animali vivi, esatto, insomma, dai, questo, ecco, po' poveri anche loro, insomma, anche perché certe volte stanno stretti, anche se poi dopo escono, l'effetto è magico, ma certe volte direi che stanno anche un po' troppo stretti. Allora, caro Mago Deda, noi ogni volta che incontriamo un mago, che incontro un collega, ecco, mi piace sapere il suo punto di vista e anche come intende la magia lui. Tu come intendi la magia, caro Andrea?
1: Beh, allora, io sono appassionato di magia da ormai più di 15 anni e la magia per me mi ha veramente cambiato la vita, perché io quando ero in terza media ho fatto un brutto incidente, ero andato in coma, ero semiparalizzato. Sì, io non mi volevo vedere così come mi vedevo allo specchio, volevo recuperare. E un giorno è arrivato un mio amico e mi ha fatto vedere il gioco del fazzoletto nel pugno che spariva. E dopo aver visto questa magia sono rimasto a bocca aperta e lì ho iniziata la mia passione proprio per la magia. Ho cercato i primi video su YouTube, che c'era poco e niente quella volta, che era i primi anni del 2000, no? E alla fine pian piano ho conosciuto vari maghi, ho conosciuto il mago Flip, ho conosciuto il mago Sirius, poi ho fatto amicizia con vari maghi e ho costruito il mio spettacolo. E io lavoro con i bambini, perché veramente, avendo da piccolo fatto tanti centri estivi e queste cose qua, mi sono appassionato molto alla magia per i bambini, e quando sono con loro mi sento anch'io bambino e mi diverto tantissimo,
0: che
1: è veramente bello lavorare con i bambini.
0: Che bello. Tu sei di base, diciamo, a Udine, poi ovviamente giri, porti anche la tua conferenza ovviamente in giro, perché bisogna sapere, ovviamente magari la gente non lo sa, ecco, ma comunemente non si sa che i maghi tengono anche conferenze per altri maghi, quindi c'è comunque una continua formazione. Quindi tu, appunto, la tua magia è rivolta ai bambini, hai iniziato quindi primi anni 2000, ormai però sono 15 anni che lo fai come professionista, giusto?
1: Sì, è vero.
0: Che bello. E per quanto riguarda invece la tua conferenza, che cosa magari consigli agli altri maghi? Qual è il tuo focus e come cerchi anche di trasmettere questa magia? Cioè, la magia per te è, in una parola, in poche parole, la magia è?
1: È difficile da trovare una parola giusta, però secondo me la prima cosa che mi viene in mente è il sorriso che vedo nella faccia di chi partecipa ai miei spettacoli. Quindi io penso che il sorriso, la felicità sia la cosa più importante in uno spettacolo, perché se tu riesci a trasmettere quello che vuoi trasmettere al meglio, sai che le persone davanti a te saranno sempre felici. E anche quando vado a fare le conferenze, naturalmente non è che spiego, cioè non sono lì per spiegare solo i giochi di magia, ma spiego molto anche nel mio libricino di conferenze. C'è scritto come mi comporto con i bambini, come mi presento a loro, perché è molto importante, no? Il primo, cioè, appena vedi un bambino, il primo approccio è la cosa più importante, perché se riesci a diventare il suo mago preferito, poi non si stacca più da te. E anche durante lo spettacolo c'è più attenzione, più poi partecipano di più, e quindi io cerco di giocare sempre con i bambini quando arrivo. Poi naturalmente faccio dei giochi insieme a loro, e un po' di danza, un po' di invento, un po' di cose con loro, e poi durante lo spettacolo vedo che sono molto molto felici. E quindi è molto importante l'approccio, prima di tutto, del tuo arrivo, no? Perché magari c'è qualche mago che va solo lì, arrivo, apro la valigetta, faccio lo spettacolo e torno a casa.
0: Chi si è visto, si è visto.
1: tutti possono farlo, però quando tu gli regali un po' di felicità anche prima, no? Quando arrivi, mi vedono, belli colorati, e i baffi all'insù, maglie colorate, con le scarpe, con i lacci anche quelli colorati, del testo qua, no? E già quando arrivi sei un personaggio e sono curiosi di sapere chi sei. Quindi io sono così, poi sempre è stato così, e ringrazio tutto quello che ho imparato poi dai bambini, perché sono loro che mi hanno insegnato a essere migliore con loro e anche con le persone.
0: È vero, è vero. No, ma sono grandi, è strano da dire, ma sono grandi insegnanti, grandi maestri, loro stessi, è vero. Si impara sempre molto anche nella semplicità e nel loro intuito, perché certe volte, almeno parlo per me, quando magari non sono sicuro su un numero, loro in qualche modo lo sentono, perché ovviamente le emozioni forse hanno, anche in quella semplicità che hanno, hanno una percezione migliore delle emozioni, delle sensazioni, io credo. Allora, è vero, tu trasmetti grande allegria, grande energia, grande entusiasmo, e si possono vedere anche nei video che tu realizzi su Instagram, su Facebook, perché sei molto attivo, ovviamente essendo la tua professione, giustamente, ecco, mantieni il contatto con il pubblico, trasmettendo appunto questo spirito di magia e di allegria. Noi ci fermiamo un attimo per una canzone, poi ritorniamo insieme ad Andrea Colomba, Mago Deda, quest'oggi qui a Wawawi Wawa.
2: Se la magia vuoi interpellare

0: E rientriamo dopo la nostra musica sempre nel magico mondo Wawawiwova, che quest'oggi è ancora più magico perché abbiamo appunto Andrea Colomba, il mago Deda, quest'oggi è con noi. Parliamo appunto del suo stile, del suo modo di fare magia, e ci hai raccontato caro Andrea come intendi la magia, come ti ripaghi anche, come ti ripaga, perché i maghi appunto, come ci dicevi anche tu, donano un trucco di magia, donano un gioco, ma si ripagano anche nel vedere quella sorpresa, quell'entusiasmo, quella semplicità che si può vedere negli occhi dei bambini. Questo è meraviglioso, giusto Andrea?
1: Sì, no, hai proprio ragione, hai proprio spiegato perfettamente quello che ho detto poco fa.
0: Che bello. Tra l'altro appunto, io dicevo, tu sei molto attivo su Instagram, su TikTok, su Facebook, e si vede proprio che ti piace e che lo fai con grande passione, c'è grande colore nel tuo modo di porti, ed è una meraviglia, ancora di più puoi vederti dal vivo, immagino. Io non ho avuto ancora la fortuna, ma spero anche di collaborare con te, ecco, perché sono sempre belle occasioni. Ma per quanto riguarda invece le tue attività, i tuoi progetti futuri, ecco, che cosa combinerai di magico, ecco, prossimamente? Raccontaci un po'.
1: Allora, per dire, l'anno scorso abbiamo partecipato io e Mago Mark ad Abano Terme, con il Circolo Magico Italiano, che fanno ogni anno le conferenze e tutto quanto. Siamo esibiti insieme. Poi era così la prima volta, è stato molto bello. Quest'anno ci faremo un altro spettacolo a teatro a Udine, e poi il prossimo anno, a febbraio, andremo a Blackpool in Inghilterra, anche perché comunque per i maghi lì è come andare cioè, è proprio un posto magico lì, anche per vedere tutte le nuove magie, le nuove idee, conoscere tantissimi maghi, ed era un sogno che avevo già da tanti anni, vedendo tutti questi video, no, di quel posto magico, e finalmente riusciamo ad andarci il prossimo anno. Poi sì, naturalmente ho fatto un po' di conferenze, spero di farne qualcuna, magari anche adesso dei contatti un po' con Roma e altri posti, perché voglio un po' cercare di trasmettere il mio punto di vista sulla magia, come dicevo prima, perché sì, magari tante persone che lavorano con i bambini magari dispiegano più i giochi e meno come comportarsi con
0: l'approccio,
1: loro,
0: no? Certo.
1: E poi sì, io spero sempre di riuscire a fare qualcosa di davvero magico, o magari provare anche a fare qualche gara così dove ci sono i circoli magici che preparano, quindi pian piano sto cercando di fare il più possibile, perché magari anni fa, quando avevo un altro lavoro, era più difficile trovare il tempo, no, per incastrare tutto. Adesso mi sto dedicando molto alla magia, e anche per fare video, sembrano cavolate, però ci vuole tanto tempo, perché devi registrare, dopo non sai se è sempre bello il primo che fai, poi montarli e tutto quanto, e anche le magie, cioè, non sono infinite, quindi anche si acquistano magie, e ci sono magie apposta per i video, magie,
0: certo,
1: che sono bene per bambini, e poi puoi anche con quella magia fare più giochi.
0: Certo, c'è tutto uno studio, è chiaro, esatto. C'è tutto uno studio e tutto un mondo appunto che si nasconde nella dimensione dei maghi, perché dicevi, Blackpool è appunto la fiera al mondo per maghi, quella più importante, quindi sicuramente è una, fornisce grandi spunti, è un po' il Disneyland dei maghi, è vero, bellissimo. Allora, grazie Andrea Colomba, tra l'altro io nelle storie appunto mi riferivo anche un po' a quello, ho visto che con il tuo collega Mago Mark state realizzando questo spettacolo Staglio e Olio in versione magica. Questo è molto interessante, è molto curiosa come cosa, come se fossero maghi.
1: Ci piace far divertire, siamo proprio due persone che siamo abbastanza simili, però lui è proprio molto divertente, un po' pazzerello, e io magari faccio il mago proprio serio, però insieme diventa proprio una cosa davvero comica e divertente. Ho usato quell'immagine, no, di Stanley Olio, perché magari li conosce, no? E era un po' così, per buttare un po' di sale, no? Un po' per fare curiosità e tutto.
0: Bellissimo, bellissimo.
1: Beh, ma io... di spingere il più possibile, perché è forse il social quello che mi piace un po' di più, no? E quindi poi naturalmente tutti possono cercare Mago Deda,
0: certo, e certo, infatti,
1: per sapere cosa faccio.
0: Invitiamo appunto a seguirti sui social per poter seguire e vedere anche dove ti esibirai, e magari se qualche collega mago appunto avrà anche l'occasione di sapere dove fai le future conferenze. Ecco, beh, insomma, grazie per averci regalato, per aver fatto respirare anche noi un po' della tua magia, del tuo spirito, come intendi appunto il mondo magico, caro Andrea Colomba, mago Deda. E un abbraccio e grazie ancora.
1: Grazie a te, grazie mille.
0: Buona giornata, ciao!

0: Ed eccoci qua, tornati insieme, ma per concludere questa puntata, per salutarci, abbiamo finito il tempo a nostra disposizione. Ecco, abbiamo conosciuto quest'oggi il mago Deda, che tra l'altro, lui non l'ha detto, ma insegna pure, insegna nella scuola online, ecco, la più grande scuola in Italia online per maghi, scuola di magia del grande Jack Nobile, che sicuramente qualcuno conoscerà, ecco, molto molto conosciuto su YouTube. Ecco, insegna il mago Deda per quanto riguarda la sezione bambini, la magia per bambini, quindi è veramente una persona che ne sa anche lui, viene molto preparata, il mago Deda, che invitiamo a seguire sui suoi canali social, perché trasmette proprio allegria, ecco, bellissimo. Allora, giunti al termine, io saluto come sempre l'albero burlone. Albero, ciao.
1: Oh, che puntata magica, è stato molto bello esserci, io ci sono sempre perché con le mie radici, ma chi mi sposta,
0: no infatti non ti sposta nessuno, caro Albero, è sempre bello averti qui con la tua allegria, anche te, perché sei molto allegro ed è contagiosa anche la tua allegria naturale, proprio naturale. Ecco, ti è piaciuta, allora ti sei divertito, noi salutiamo i nostri amici e li ritroveremo nella prossima puntata, giusto?
1: Certo, ci sarò sempre anch'io, naturalmente, ma no, infatti nessuno mi può spostare, sono qui, ecco, e mi piace esserci, evviva! Oh,
0: bravo. Allora, per concludere, caro Albero, noi ricordiamo ai nostri amici di mandateci i vostri disegni, i vostri saluti, i vostri pensieri, le vostre filastrocche, le vostre barzellette, scrivete a ciao ciao mago@gmail.com, fatevi aiutare da una persona più grande, e se volete anche guardarci potete scoprire anche le puntate di Dal Cappello del Mago, che sono delle puntate TV di questo programma per bambini e per famiglie, con tante curiosità, in cui ci sono anche il saggio alieno e l'albero burlone. Ormai sono parecchi anni anche che realizziamo questo programma e le trovate tutte sul mio canale YouTube Mago Alesgar, oppure anche cercando Dal Cappello del Mago. Bene, un grande abbraccio e alla prossima puntata, ci ritroviamo sempre qui, stesso posto e stessa ora. Alla prossima, ciao!

0: Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. Per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca.
1: Ben ritrovati amici e amiche di Musical Chatter. Stiamo per affrontare una puntata che ha per tema i sogni, i desideri e i luoghi da cui poi è difficile andare via. E come sempre tanta bella musica da ascoltare in questa mezz'ora insieme, con le immancabili notizie e curiosità da condividere. Iniziamo con una parola che ci accompagna fin da bambini: sogno. Ma attenzione, i sogni non sono tutti uguali. Alcuni ci fanno volare, altri ci tengono svegli la notte, e la musica, come sempre, se ne è accorta molto prima di noi. Partiamo dal 1973 con un ragazzo di Boston che all'epoca nessuno conosceva particolarmente, anzi, ascoltando la sua voce roca e drammatica, molti dirigenti discografici pensavano che non avrebbe combinato molto. Quel ragazzo si chiamava Steven Tyler e la canzone era Dream On, cioè continua a sognare. È un invito a non arrendersi, a continuare a credere in se stessi anche quando il tempo passa. E c'è qualcosa di poetico nel fatto che proprio questo brano, all'inizio accolto appunto tiepidamente, sia poi diventato il simbolo degli Aerosmith. Qualche anno dopo, nel 1977, arriviamo poi invece a un altro sogno, ma decisamente più ambiguo: Dreams dei Fleetwood Mac. Significa semplicemente sogni, ma non stiamo parlando di ambizioni o di desideri. Stiamo parlando di una relazione che si sta sgretolando. La storia dietro è spettacolare. Il gruppo stava attraversando una tempesta sentimentale, perché le coppie all'interno della band si stavano lasciando e Stevie Nicks scrisse questa canzone praticamente mentre il mondo intorno a lei andava in pezzi. Eppure il risultato è leggerissimo, elegante, quasi sospeso nell'aria. Due sogni dunque, uno che guarda avanti, l'altro che guarda una storia che finisce. Forse è proprio per questo che ci piacciono tanto, perché nei sogni c'è sempre un po' di speranza e un po' di nostalgia.

0: Amici di Musical Chatter, adesso aggiungiamo i sogni una parola in più. Perfetto. È una parola pericolosa perché appena diciamo perfetto sappiamo già che qualcosa non lo sarà affatto. Nel 1972 Lou Reed pubblica Perfect Day, giornata perfetta, e in apparenza racconta una semplice giornata trascorsa con una persona speciale, una passeggiata, un parco, un po' di sangria, il cinema. Molti hanno cercato per anni dei significati nascosti. È una canzone d'amore? È una metafora? Lui, Lou Reed, si è sempre divertito a lasciare il mistero. Quello che resta è un ritratto dolcissimo, malinconico, di un momento che comunque sappiamo già che non durerà. Qualche anno dopo, nel 1983, arrivano gli Eurythmics con Sweet Dreams Are Made of This. Traduzione: i dolci sogni sono fatti di questo. Titolo enigmatico. In realtà Annie Lennox e Dave Stewart stavano attraversando un momento difficile, sia artisticamente sia sentimentalmente. La canzone parla della continua ricerca di qualcosa, di successo, di amore, di potere, di felicità, perché ognuno cerca sempre qualcosa, ma qualcosa di diverso, e nessuno sembra poi trovarlo davvero, salvo pochi fortunati. Una curiosità su questo pezzo è che il famoso sintetizzatore che apre il brano nacque quasi per caso in uno studio modestissimo, ma da quel suono è nata poi una delle canzoni più riconoscibili degli anni 80. Quindi abbiamo una giornata perfetta e dei sogni dolcissimi che ci aspettano. E la musica ci suggerisce che le cose più belle, più perfette, sono spesso invece quelle più fragili e misteriose.
1: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home.

Rieccoci per l'ultima parte del nostro appuntamento. Vi lancio una domanda: che differenza c'è tra un desiderio e una tentazione? A volte pochissima. Nel 1986 Elvis Costello pubblica I Want You, cioè semplicemente ti voglio, ti desidero. Un titolo diretto, quasi brutale, tre parole che diventano un'ossessione. Non è una classica canzone d'amore, ma è il racconto di una gelosia che cresce, che si avvita su se stessa e diventa quasi inquietante. Costello la interpreta come un monologo emotivo senza filtri. È proprio questa intensità che l'ha resa indimenticabile. E dopo un desiderio così forte, eccoci davanti a una porta famosa in tutto il mondo. È quella dell'Hotel California degli Eagles, un brano pubblicato nel 1976. Sembra un po' la storia di un viaggiatore che arriva in un albergo misterioso, ma quell'hotel è molto più di un hotel, è una metafora, un luogo simbolico. Può essere il successo, il lusso o gli eccessi, o più semplicemente tutte quelle situazioni in cui è facile entrare e difficilissimo poi uscire. La frase finale è nella leggenda della musica: puoi fare il checkout quando vuoi, ma non puoi mai davvero andartene. Ecco il filo che unisce queste due canzoni. In una c'è una persona che non riusciamo a lasciare andare, nell'altra un luogo che non ci lascia andare. Desiderio e prigionia, due facce a volte della stessa medaglia. E forse è proprio questo che rende certe canzoni immortali. Parlano delle nostre libertà, ma anche dei nostri legami, dei pesi, delle cose che ci tengono bloccati, legati. E con questo Silvia Dini vi saluta, vi ricorda l'appuntamento alla prossima puntata di Musical Chatter, vi ringrazio per essere stati qui insieme ad ascoltare i pezzi e ci lasciamo con i due brani di cui abbiamo appena parlato.

0: musica è la vetrina della musica indipendente, un contenitore di novità discografiche che va in onda tutti i giorni a quest'ora e che vi offre appunto musica nuova di ogni genere musicale con artisti indipendenti, spesso anche emergenti, debuttanti. Ben ritrovati, buona settimana, partiamo così.
1: Ora Musica Story.
0: 1993.

0: In the Middle of the Night, The River of Dreams, 1993, Billy Joel, oggi ad aprire Ora Musica, perché sì, questo è un contenitore di musica nuova, novità indipendenti, però si apre sempre con un classico. E poi si passa alla novità al primo ascolto. Quella di oggi è il singolo di Gianni Fiorellino.
1: Che vita fosse se non t'esse mai incontrato, chi m'esserate che la gamma sta mancando, a chi cercasse notte e giorno mi esestrate.

0: Ora musica, le nostre interviste. Oggi mi sento proprio international, perché abbiamo, posso dirlo perché non sto prendendo in giro nessuno, abbiamo in linea Peter Gabriel, vale a dire Pietro Gabriele, si chiama proprio così, da quel da Pantelleria. E allora vai, ciao Pietro, ben trovato.
1: Ciao, ciao a tutti e grazie per questa opportunità, è bello essere collegati con voi.
0: Grazie. Tra l'altro Pantelleria era anche il tuo singolo che è stato scelto come sigla ufficiale di un programma di Rai 1.
1: Esatto, tra l'altro novità di ieri, è stata riconfermata anche per questa stagione.
0: Allora vai, bellissimo. Allora, sì, sì, sì, sì. Adesso però ci pensiamo a settembre, è perfetto per i giorni che stiamo vivendo. Come ci racconti questo nuovo singolo? Tra l'altro realizzato con un team di produttori importante.
1: Assolutamente sì, è stato bello produrre questo nuovo singolo che insomma nasce un po' dal desiderio di lasciarsi un po' alle spalle tutti quei pensieri che insomma appesantiscono un po' le giornate, no? Sul futuro, e ognuno di noi giustamente si porta dietro, quindi magari sul fare la famiglia, far casa, avere un buon lavoro, e quindi invece aggiungere un po' di leggerezza, lasciare un po' tutto alle spalle, e come si dice spesso quando arriva l'estate, ci pensiamo a settembre, lasciamo stare tutto adesso, insomma.
0: Poi diciamo che è forse l'ingrediente del quale abbiamo più bisogno, un po' di leggerezza, perché è tutto talmente pesante, ogni roba che guardi, dove ti giri, dove leggi, dove ti informi.
1: Sì, la pressione, insomma.
0: E via dicendo. Senti, tu oramai parecchi anni fa, perché nel 2012 eri stato anche selezionato tra i finalisti nazionali di Sanremo Giovani, quindi da là a oggi di esperienza hai avuto modo di farne parecchia, perché comunque hai già sulle spalle un 14 anni e anche più di esperienza.
1: Diciamo che è partito così tutto un po' per scherzo in quell'anno, nel 2012. Ai tempi c'era Sanremo Social, Gianni Morandi aveva fatto questa edizione particolare, dove aveva lasciato completamente al pubblico la possibilità di portare insomma i nuovi giovani a Sanremo, e a 6 giorni dallo scadere del termine dell'iscrizione avevo lanciato questo brano, fatto anche nello studio di casa senza grosse pretese, e per assurdo ero stato selezionato tra i 30 più votati in tutta Italia, e invitato quindi a fare la selezione finale a Roma in diretta Rai, e quel giorno era pure il giorno del mio compleanno.
0: Visto che bel regalo.
1: Era il 12 gennaio, Gianni Morandi mi cantò tanti auguri in diretta nazionale, è stato un giorno particolare che chiaramente ricordo con affetto.
0: Certo che sì. Noi adesso andiamo ad ascoltare Ci pensiamo a settembre, con te invece ci diamo appuntamento al prossimo singolo, ma prima diamo le coordinate per raggiungere Peter Gabriel.
1: Assolutamente, mi trovate su Instagram sotto il nome di It's Pietro Gabriele, come It's Peter Gabriel, non è un caso, e chiaramente sul canale YouTube.
0: Grazie per essere stato qui a Ora Musica.
1: Grazie, ciao.

Pietro Gabriele oggi qui a Ora Musica nello spazio interviste per presentare il suo singolo Ci pensiamo a settembre. Fregatura.

musica con Nicola Ferrari da Sassuolo dopo Stealing to Me. Ecco le cose che sai, il nuovo singolo che racconta quella sensazione all'interno di una relazione di non conoscere fino in fondo l'altra persona. Ora musica anche Nearco in programmazione già da diverse settimane con Abbiamo una vita sola.

È sempre da ricordare questa cosa, eh? Abbiamo una vita sola, con Nearco anche oggi qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Dillo alla luna se non sai come fare, dille che mi manchi.

I tuoi sogni da bambino vanno messi in un cassetto. Così mi disse un impiegato mentre accanto suonavano jazz. Raccontava i traguardi di un cartellino timbrato.

piedi a terra, ma sul terreno degli altri. Ci ho provato per anni, ma non fa per me. Non mi resta altra scelta,

0: la risposta è no.
1: Nuovo singolo firmato Pantarei, si intitola semplicemente No, ad alta rotazione questa settimana qui a Ora Musica, e oggi ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
2: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
1: Torniamo nel 1997, usciva l'album Mondi Sommersi, stiamo parlando dei Litfiba e questa è Regina di Cuori.

0: Regina di Cuori, Litfiba dal 1997 con l'album Mondi Sommersi, che andava a chiudere un disco che era la tetralogia degli elementi, iniziata nel 1990 con l'uscita di El Diablo. Questo disco chiudeva il cerchio con l'ultima pubblicazione per questa tetralogia, brano, disco anzi, dedicato interamente all'acqua. Regina di Cuori, domani alla stessa ora, altro classico, altri ricordi, ma adesso invece altre novità targate Ora Musica. Questo è il singolo di Gianluca Moruso, Pura Così.
1: Non dormo più, no.

realtà. Ora musica Fabio Martorana, fra sogno e realtà, è il nuovo singolo che ci ha raccontato lui stesso, visto che è stato nostro ospite nella pagina interviste. Ci sono anche i Gialisse, tornati con Taratata.

Yalis con Taratata, il nuovo singolo che hanno presentato anche in occasione del Festival di San Marino, dove c'erano le selezioni per poter partecipare o tantomeno cercare di partecipare all'Eurosong rappresentando appunto San Marino. Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album, l'estratto è Commedia Americana.

attenzione, con questo disco arriviamo agli ultimi 30 minuti e vi voglio regalare questa nuova rubrica del 2024 che si chiama 4 dischi in croce. Momento elettronico.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Ora, musica Cecilia La Rosa, Vivi è il titolo del suo singolo, Cecilia La Rosa, che è stata premiata in occasione dell'ultima edizione del Festival di Sanremo con un riconoscimento speciale dal Sanremo Music Award come personalità che si è distinta nell'arco del 2025 per attività artistiche legate alla musica e all'arte. Oggi Cecilia La Rosa ad accompagnarci al nostro Angolo dei Ricordi.
1: Ora musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: 1979, Donatella Rettore cantava Splendido Splendente.

0: La rettore di Splendido Splendente oggi nel nostro angolo dei ricordi, e io di ricordi legati a questo brano ne ho davvero di belli, in particolare il fatto che il 18 agosto del 1979 iniziavo a fare la radio e il primo disco che mettevo era proprio Splendido Splendente. Mi ricordo ancora il 45 giri rosa vinile, e allora era una novità perché erano i primi dischi colorati, mettiamola così. Donatella Rettore oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica, domani alla stessa ora altro classico, altro ricordo. Adesso invece tornano le nostre promozioni con Loren, il suo singolo si intitola Cobalto.
1: Cerco sempre di capirmi

Milioni di isole, questo siamo noi, siamo milioni di isole. Il paradosso raccontato da questa canzone è che siamo costantemente connessi ma incapaci di comunicare davvero. Abbiamo tutto a disposizione ma tutto è sempre più freddo, distaccato. È una cosa che fa riflettere. Michele Montani, ora musica, ma andiamo a chiudere la puntata con un'altra novità ed è Le Sfilate, il

0: Samuele D'Alessio, in arte semplicemente Samuè, oggi a chiudere il nostro spazio ora musica con Le Sfilate, il suo nuovo singolo. Da Riccardo Pellegrini è tutto, ora musica torna domani, grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Caro carburanti, scattato da oggi il price cap deciso da Eni, sconti anche da IP, segnale importante, dice Meloni, critiche le opposizioni, governo immobile, pronti alla mobilitazione, autotrasportatori e tassisti. MES, ultima tappa del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, questa sera il rientro in Vaticano. Caso Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Nations League, spalle al muro quasi, travolta dal Belgio, Mancini cambia l'Italia al cospetto della Turchia di Montella. Il CT azzurro, vinciamo per dimenticare i fischi.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Supino, per lo sport Maurizio Pizzoferrato. In primo piano le mosse per contrastare il caro carburanti che macinano rialzi su rialzi. In vigore da oggi il price cap deciso da Eni. Scattano anche le limitazioni di IP. Soddisfatta la Premier Meloni, pronti alla mobilitazione, autotrasportatori e tassisti. Il servizio.
2: Scattate le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Enilive e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 € al litro per il gasolio e di 1,99 € al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Anche la compagnia azzera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia l'Azerbaigian e assicura l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie. In attesa degli effetti del price cap, ieri i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora: 2,25 € circa al litro per la benzina self in autostrada e 2,46 € circa per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione autotrasportatori e tassisti che chiedono subito un tavolo con il governo, preoccupate le associazioni dei gestori. Per Giornale Radio, Laura Supino.
1: E oltre a Meloni, tutta la maggioranza esprime soddisfazione per le decisioni delle due compagnie, rivendicando quanto già fatto dal governo. Restano critiche le opposizioni che attaccano esecutivo immobile. Sentiamo prima il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Scurria, poi il leader 5 Stelle, Conte.
3: Sul carburante, diciamo, il governo italiano ha fatto quello che nessun altro governo ha fatto. Se voi andate in Francia, in Germania, potrete vedere i prezzi di benzina e diesel. Per la prima volta abbiamo visto tanti francesi e tanti tedeschi venire a fare benzina in Italia, proprio perché quei governi non hanno fatto quello che ha fatto il governo italiano.
4: Il governo cosa fa? L'Eni è intervenuta per autocalmierare con un palliativo i prezzi alle stelle del carburante, ma la strategia del governo qual è? È un governo non pervenuto.
1: L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo di intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu, dal canto suo, ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguono gli attacchi russi su Kiev, dove sono stati nuovamente colpiti obiettivi civili, tra cui un mercato alimentare. Il bilancio è di almeno 2 morti e 4 feriti. Altri 3 feriti si registrano nel bombardamento di un edificio. Le forze russe affermano anche di aver colpito un cargo diretto verso il porto di Odessa con materiali militari, oltre ad infrastrutture energetiche. E al via oggi la missione umanitaria di 3 giorni del presidente della CEI Zuppi a Mosca. Mi è stato ordinato di sostenere gli sforzi delle parti per affrontare le questioni dei bambini, gli scambi dei prigionieri e i problemi dei civili derivanti dal conflitto, ha riferito Zuppi. Il cardinale è sempre il benvenuto, dice ad Avvenire l'ambasciatore russo presso la Santa Sede. Si conclude oggi il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, ultima tappa MES, dove questa mattina è in programma l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, l'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano, in serata il rientro in Vaticano. Per il caso di Giulio Regeni è il momento della verità processuale, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore friulano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati dall'aperta ostilità delle autorità egiziane. Gli accusati non si sono mai presentati in aula. Per 3 di loro i PM hanno chiesto 17 anni e mezzo di carcere, per il 4 l'ergastolo. Prorogata fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo è di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. Rivoluzione azzurra in ossequio al turnover, ma anche per scuotere la nazionale maltrattata dal Belgio e costretta già ad una missione simile a quella da vietato sbagliare, pena la Serie B di Nations League. Alle 20:45 a Bursa gli azzurri affrontano la Turchia di Montella. Il servizio.
5: Dopo gli schiaffi presi dal Belgio, l'Italia di Roberto Mancini prova a rialzare la testa per non rischiare un'umiliante retrocessione in Nations League. Questa sera si recita a Bursa, graziosa città turca dove il tifo diventa un fattore, nello stadio a forma di coccodrillo, e il campo sarà pesante per la pioggia che oggi la fa da padrona. Nell'ottica del turnover, Mancini ne lascia Coverciano 10. Questa sera, contro la squadra di Vincenzo Montella, torna a bastoni dalla squalifica. In attacco dovrebbero agire Cambiaghi, più Esposito e Raspadori. Intanto il CT torna a commentare i fischi dell'esordio.
6: Dipenderà poi da noi queste partite, in futuro, se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere. Allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
5: Sandro Tonali, in campo anche stasera, protegge il progetto giovani.
7: Bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi, un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è.
5: Turchia-Italia inizierà alle 20:45, arbitra l'inglese Oliver. Da Bursa, per il Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
8: Music Fantasy.
9: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
10: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
11: Ciao, sono Albi S, DJ della Music Fantasy.
12: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
13: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
8: Music Fantasy.
13: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
9: con i migliori DJ del sistema planetario, che sono qui alla console della Music Fantasy, da Don Diego,
13: Walter Filardi,
9: Albi S,
12: Matteo Rossi,
8: House Music,
13: Michael Flower.
11: Baby. Vi aspetto. Ciao.
13: Vi aspetto.
12: Vi aspetto.
10: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
9: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
8: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.

Tra l'altro, attenzione, perché non bisogna far tardi, lo sapete, proprio sullo starter di puntata c'è sempre una ghiotta novità, una delle new entry di particolare interesse questo periodo, perché riesce a proporvi delle super espressioni qualitative del panorama nazionale, già che è un periodo florido e produttivo per quanto concerne la Next Generation. E allora si mettono in mostra, spiccano tantissimo i distinti e distanti, si può leggere con l'apostrofo e senza, insomma, davvero originalità nel nome, nel gioco di parole, ma davvero cura nella qualità e nelle sonorità. Si tratta di un trio che è formato con elementi che vivono al di qua e al di là dell'oceano. In particolare si parla di Oceano Atlantico e si parla, per farla breve, di America del Sud. Beh, in qualche maniera nemmeno Oceano Atlantico, perché il Cile affaccia sul Pacifico, c'è un componente cileno, c'è una componente brasileira che è invece però nel Distretto Federale, quindi al centro dell'Amazonas, dell'Amazonia, anche se insomma il Distretto Federale non è stato di Amazonia. Ma non dobbiamo parlare di geografia internazionale, dobbiamo ascoltare distinti e distanti, perché poi c'è il Super Giuseppe che è da noi in Italia e lo intervistiamo quando ci pare, gli facciamo il terzo grado per saperne di più, e presto sentirete sicuramente lui in qualche intervista. È il momento di ascoltare però la traccia dei distinti e distanti, e allora è il momento di Sotto Sopra. Cadevo nel

po' scombinata, ma lo sapete, la trasmissione ammiraglia della nostra redazione è caratterizzata proprio dagli sgangheramenti dappertutto.

e trasparentemente ispirata ad Alice nel paese delle meraviglie. Attenzione a distinti e distanti, ne sentiremo parlare e soprattutto ne sentiremo suonare. Ma è già tempo di andare in posizione 21. Tokyo Blade.

Blade. E anche in questa How is the Color Sight incontriamo una zolletta di zucchero. Si tratta di Waste in My Time, new entry di 7 giorni fa. Eccola già colorare la casella numero 21 con un più 4 sul ruolino di marcia. Più 4 anche per i Pooh, che hanno attraversato tutta la penisola in lungo e in largo nelle grandi arene.

suono live dei Pooh, giorni infiniti. Ci spostiamo in posizione numero 15, tanta originalità e ricerca per Blue Ombre, Danny Music and Safil. Questa è Good Vibes.

0: sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i già farsa di con DJ va.

finale nel dopocena. Sapete che non è DJ K7 se mancano le belle, però anziché parlare solo del mare dell'Adriatico, abbiamo il piacere addirittura di parlare del mar

0: Queen, pronto?
1: Hola chica, sono proprio qui.
0: Oh, guarda che hai fatto centro, tu hai detto hola chico, perché magari giustamente in spagnolo pensa che io parlo il portoghese abbastanza bene. Sì. Sono di Coração Brasileiro, il mio nomignolo Francesco è chico, naturalmente con la S diversa, che da voi in spagnolo dove significa ragazzo, bambino, invece nel mio caso significa Francisco, però okay. Vedi, senza volerlo abbiamo fatto centro. Allora, già sappiamo che tu sei un peperino, tutti quanti già vogliono prenotarsi per un selfie almeno, per non dire altro, sei splendida.
1: Che bello, grazie, io vi aspetto a tutti ragazzi, non vedo l'ora, guarda, super disponibile.
0: È già iniziato.
1: Facciamo selfie, ridiamo, beviamo.
0: È una cosa molto divertente, assolutamente, certo che sei davvero splendida, con tanto di coroncina, io ti vedo qua nelle foto, perché insomma il tuo nome è Angie Queen, un motivo ci sarà, insomma sei così naturalmente una regina, vista anche la bellezza che indubbiamente ti contraddistingue, no?
1: C'è un... Grazie caro, sei super gentile, guarda, in realtà è perché mi chiamo veramente reina sarebbe in spagnolo.
0: Certo.
1: Cioè, veramente i miei mi hanno dato proprio quel nome, quindi per quello l'ho voluto inserire in inglese, perché magari reina pronunciarlo, cioè, di solito mi chiamano Reina e non mi piace, ma
0: benissimo.
1: È vero che quello è il mio nome.
0: Allora
1: sono,
0: ecco, vedi,
1: umile, assolutamente non mi penso di essere una regina.
0: Allora la mia domanda è stata sapiente, vedi, sembrava fatta a caso, invece eccoti qua. Allora Angie, stai con noi durante tutta la prima parte della K7, ormai hai promesso, quindi ti terremo in interrogatorio.
1: Sì, assolutamente, sì.
0: Grazie.
1: In terzo grado mi aspetto.
0: Eccoci qua. Partiamo anche naturalmente con l'ascolto delle tracce che caratterizzano la nostra

0: già l'introduzione della spumeggiantissima Angie Quinn, che è naturalmente collegata con noi anche dopo questo disco. Speriamo di non averla persa, perché ci sei.
1: No,
0: Angie.
1: Sono qui, sono sempre qua, sì.
0: Non riuscirei a perdonarmelo affatto, perché tra l'altro ecco, la musica dance caratterizza un po' gli spettacoli anche del dopo cena, quindi ricordiamo che Angie sarà diciamo avvicinabile, no? Nel corso delle serate che si stanno avvicinando, stiamo parlando di Martin Sicuro, perché Angie sarà proprio al New Garden Nightclub. Ecco, quanto è importante la musica in una tua esibizione? Perché insomma c'è bisogno anche di avere feeling e un certo, no, affiatamento con ciò che va in onda, con ciò che si ascolta musicalmente.
1: Allora, considera che la musica per me è la cosa più importante in assoluto nei miei spettacoli, tanto è che me le scelgo proprio appositamente, uso diverse canzoni e in diverse lingue e inserisco addirittura canzoni in francese, portoghese. Infatti tante volte pensano che sono brasiliana, perché sui miei show generalmente inserisco una canzone in portoghese e poi in inglese. Però la cosa che mi piace di più, che infatti mi fanno tutti i complimenti e mi dicono che insomma sono pochissime le star che lo fanno, e che chiudo il mio spettacolo con una canzone italiana, generalmente conosciuta, molto conosciuta, cioè alle volte le canzoni, cioè, scelgo sempre diverse, però canzoni che, per far sì che magari parte del pubblico le possa cantare.
0: Certo.
1: Tipo, non lo so, ti faccio un esempio: Bella senza anima di Riccardo Crociante, che mi piace tantissimo proprio, e anche Sei bellissima di Loredana Bertè,
0: la canzone
1: le la dedico sempre a tutte le donne che si trovano in quel momento nel locale. E quindi generalmente quando il pubblico è un bel pubblico coinvolto nello spettacolo, cantano. Ed è molto molto bello, ecco. Quindi la musica è la cosa più importante in assoluto, anche perché lo spettacolo è diviso in più parti, no? Dove faccio esibizione sul palo, cioè, quindi ci stanno parti un po' più veloci, un po' più lente, insomma alla fine che chiudo sempre con una di queste canzoni italiane.
0: Vabbè, noi continuiamo a scorrere allora i posti della nostra classifica. Molto belle le cose che hai detto, perché vuol dire che se porti il pubblico addirittura a cantare in italiano, vuol dire che è stato bene già nella parte del numero completo, già ben snocciolato. Quindi appuntamento con Angie Quinn. Noi vogliamo

Subito al lavoro in perfetta armonia e simbiosa anche Malachi e Adam Port. È venuto fuori questo pezzo che sta andando davvero fortissimo, new entry di 7 giorni fa da noi in DJK7 sulle 80 emittenti collegate con la redazione di Sette Vaggia.

0: diciamo in catwalk o comunque con belle ospitesse, ed è questa una puntata che è caratterizzata dalla presenza di Angie Quinn, quindi cerchiamo di dare molto spazio a lei. Abbiamo già parlato anche di musica, vi ricordo che per chi volesse conoscerla, per tanta allegria, anche molta sensualità, diciamolo pure, però possibilità di fare anche un selfie con lei, conoscerla molto da vicino, sarà sulla costa adriatica, più precisamente in Martinsicuro Teramo, al New Garden, che è questo nightclub di cui davvero si sta facendo un gran parlare, perché ha sempre delle date importanti che sono sicuramente imperdibili. Angie, abbiamo già parlato di musica, addirittura hai dato prova di essere anche sedotta, no, dalla musica italiana come da quella portoghese. Oh, ma tu insomma sei cubana, quindi sicuramente sappiamo che merengue e bachata arrivano dalla Repubblica Dominicana, però Cuba è la patria della salsa, no?
1: Come no, certo, tanto è che ce l'ho anche un mio spettacolo che lo porto in ogni locale che vado per la prima volta, è lo spettacolo di apertura, e dove ballo la salsa, dove ho questo costume stile tropicana, che la prima canzone, infatti, mi scateno ballando questa canzone di salsa che non è però cubana, anche se questa canzone che la conosceranno tutti quelli che ballano latino, è Aguanile di Marc Anthony, anche perché c'è stato fatto anche un film.
0: E cos'è, portoricana?
1: Sì, questa canzone è portoricana, ma parla della religione Yoruba cubana. Quindi è molto molto bella e molto energica soprattutto, quindi io mi scateno ballando questa canzone portoricana, ma anche un pezzettino di una canzone cubana che è dedicata a Celia Cruz, cioè è una versione, tanti mesh che ballano una salsa diciamo sempre conosceranno anche Celia Cruz, che è un idolo cubano.
0: Altro che, certo, certo.
1: Esatto, quindi questa canzone è una versione di una canzone di Celia Cruz, ma cantata da un'altra artista cubana, dedicata insomma a lei, ecco qua. Quindi mi vedrete ballare anche la salsa, ragazzi.
0: Beh, insomma, tieni viva quella leggenda che riguarda un po' le ragazze caraibiche, no? Perché
1: bravo,
0: voi, perché
1: bravo.
0: Si dice che voi impariate prima a ballare, ancor prima che a camminare.
1: Assolutamente sì, perché mia mamma, dico sempre a tutti che mia mamma, anche con 9 mesi di gravidanza, andava a ballare. Quindi io già dalla pancia di mamma sentivo la musica. Poi a mio padre piace cantare, mamma le piace ballare tantissimo, e quindi noi abbiamo questa cultura del ballo.
0: La musica nel sangue, il ballo ancora di più, insomma.
1: Bravo, esatto.
0: Che dire, davvero sei affascinante in tutto e per tutto, resta ancora con noi.

0: Tra l'altro lo diciamo ad Angie, no? Che praticamente il nonno era di Pacentro, che è una località qui in Abruzzo, quindi così dove verrai tu nella regione d'Abruzzo, da dove arriva in realtà il nonno di Madonna nativo, quindi attenzione, perché anche noi ce la anche noi ce la caviamo musicalmente, quindi quando tornerai, tanto sei in Italia, però quando tornerai a Cuba dirai: guarda che io mi sono esibita in un locale dove è nato, nella regione dove è nato il nonno di Madonna. Quindi
1: assolutamente, okay. Sì, grande orgoglio comunque.
0: Beh, insomma, ti aspettiamo perché non possiamo mancare. Doppia data per il tour di Angie Queen al New Garden Night Club, quindi io consiglio assolutamente di prenotare, perché davvero c'è grande attesa. E quindi il tempo della prima frazione della nostra trasmissione è andato via. Grazie Angie per essere stata con noi a farci compagnia deliziosamente.
1: Grazie a te carissimo, super gentile, guarda, è stato davvero un piacere. Ragazzi, io vi aspetto davvero in tantissimi, perché sono molto simpatica, quindi anche a bere un drink, a farci un selfie, io sarò veramente fiera di conoscervi, quindi vi aspetto sul serio in tanti.
0: Benissimo, ciao Angie, grazie.
1: Un
0: ciao.
1: Un abbraccio, ciao, grazie, ciao ciao.
0: Eh beh, insomma, davvero un personaggio elegante, oltre che frizzantissimo, è decisamente sexy, quindi non va assolutamente trascurata l'idea di andare

Dreams che apriranno le danze in occasione della puntata di fine settimana nel weekend. Infatti lo sapete, sono protagoniste le sette chiavi del ritmo, ovvero le tracce prime della classe, le prime sette. Adesso però dobbiamo chiudere questa sintesi.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate e cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. E invece niente, ho fatto una ballata per uno

cosa vuole in più da me? Che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Dalla redazione di 7 va a Roma.
1: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
2: Continuano le invasioni di campo nello studio verde di Sporting Go. Del resto, chi si opporrebbe all'alzarsi dalla panchina delle redattrici di 7 va Almanacca? A breve avremo nuove fiammanti puntate di Sporting Go che torneranno in targa classica. Oggi però quindi una puntata in formula Sound Edition. Non è una semplice celebrazione di un campione sportivo, ma un ritratto più ampio della vita italiana, dell'attesa, della quotidianità e delle tensioni tra sogni e realtà. Il testo racconta la storia di un ragazzo che, in un contesto neorealista, aspetta Bartali, un personaggio che rappresenta un modello da seguire, un sogno da raggiungere. Dietro una facciata piena di spensierata ironia, appaiono interessanti chiavi di lettura.
3: Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il celofan, ma una birra fa gola di più.

complesso di cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse han voglia di farla pipì, e tramonta questo giorno in arancione e si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo strato.

0: e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, e al cinema ci tu.
1: Ayrton è un omaggio all'asso del volante, che ha ispirato molti con le sue imprese e il suo stile di guida. Il brano, secondo la mamma di Senna, ha saputo cogliere il lato privato del pilota, oltre alla sua figura di campione. Pur dedicato alla tragica scomparsa dell'astro brasiliano, contiene un messaggio di speranza, sottolineando la capacità di andare avanti e vivere al meglio ogni esperienza.
2: Il mio nome è Ayrton e faccio il pilota e corro veloce per la mia strada, anche se non è più la stessa strada, anche se non è più la stessa cosa, anche se qui non ci sono piloti, anche se qui non ci sono bandiere, anche se qui non ci sono sigarette e birra che pagano per continuare. Per continuare poi che cosa?

vincitore vale quanto un vinto. Ho capito che la gente amava me. Potevo fare

Una vita da mediano è un brano che celebra la figura del centrocampista arretrato nel calcio, ma soprattutto la vita di chi non insegue ruoli prestigiosi, dedicandosi invece, con impegno e abnegazione, al proprio compito, anche se meno visibile. Vi si intravede una metafora della vita quotidiana, dove molti individui svolgono compiti importanti e necessari, spesso però senza il riconoscimento pubblico che meritano.

0: poetica biografia amara e consapevole del pirata, immaginato finalmente sereno, in un al di là dove può godere del suo unico grande amore, la bicicletta. Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista.
1: Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista, ma è che alle volte si perde la strada.

Io sono un campione, questo lo so. Un po' come tutti aspetto il domani in questo posto dove io sto. Chiedete di Marco,

0: anche noi della Sound Edition di Sporting Goals osseggiamo un tè freddo prima della seconda parte. A brevissimo saremo sempre qui sulla vostra radio preferita in collegamento con la redazione di 7va.fm.
1: From 7va.fm/altiradio.
2: Dalla redazione di 7va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Nessun cambio di formazione per il secondo tempo del match odierno di Sporting Go. Questa settimana proseguiamo con musica sportiva. Non esisteva una letteratura scritta sull'argomento, ma nei bar di Novi Ligure se n'era sempre parlato molto. Il campione di ciclismo Costante Girardengo e il bandito anarchico Sante Pollastri si conoscevano e quest'ultimo era un fan del compaesano più giovane.

Il fantasista è un pezzo che descrive il viaggio interiore di un uomo che si sente separato dalla realtà, immerso in una dimensione astratta e soggettiva. Il testo evoca la necessità di creare un proprio universo personale, un rifugio dalla superficialità e dalla tristezza che lo circondano.

Una celebrazione dell'entusiasmo e della gioia di partecipare ad un gioco, simbolo della passione per il calcio, ma anche metafora per l'avventura che è la vita. Il testo parla di un'esperienza gioiosa, un percorso da intraprendere con entusiasmo, un'avventura che può essere vissuta quotidianamente.

un pezzo che celebra la figura dell'allenatore Zdenek Zeman, interpretandolo come un uomo che si oppone al potere e alle regole per inseguire la propria visione del calcio e della vita. Zeman, con il suo stile di gioco offensivo e con la sua attenzione ai dettagli, ha cercato di imporre un suo sistema basato sull'idea che il talento, l'allenamento e la passione possano portare al successo. Zdenek però è stato spesso considerato come un outsider, un ribelle che ha infranto le regole, e per questo è stato emarginato e in certi casi persino perseguito.

0: bandiera a scacchi per questa edizione di Sporting All Sound Edition. L'appuntamento è fissato per la prossima settimana alla stessa ora, sempre qui sulla vostra radio del cuore. Per Seteva.fm, Susanna Ferrari.
1: From 7va.fm/LT Radio.

è la nostra anziana signora, che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio è sicuramente

Foster, che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

Wrong Way Home, Brenda James al numero 7. Ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Gen Radio. Nate logo da Chico.

0: Uncle Tech. From 7 Bar, FM / Diagonal Alter Radio, Albo Day.
1: From 7 Bar, FM Alter Radio, Uncle Day.
0: From 7 Bar.fm / Alter Radio, Uncle Day.
2: From 7 Bar.fm Alter Radio, Uncle Day.
3: From 7ba.fm / Alter Radio, Uncle Day. From 7ba.fm / Alti Radio.
4: Il ben trovati in antenna al solito orario sulla vostra radio del cuore da Chico Catenacci. Questo è l'Algo Day Time, è arrivato il momento in cui le emittenti collegate con la redazione di 7va.fm vanno proprio ad entrare in interconnessione, perché abbiamo un numero di Algo Day, un numero che ci porta nella Sicilia, nell'isola più grande del Mediterraneo, la regione più estesa d'Italia. Quindi ho studiato geografia, ma la dico questo perché tutti sanno, chi mi conosce, sono molto innamorato di questa bellissima regione, la regione del sole sotto certi aspetti. Clizia, che tempo fa lì? Lì è sempre estate o no? Quasi.
5: Ciao Francesco, ciao a tutti. Sì, oggi sole e caldo.
4: Vabbè, siete fortunati. Ma attenzione, la domanda che tutti quanti ti hanno fatto, perché questo nome davvero che si ricorda, è particolare, Clizia, che è il nome d'arte. Come ti è venuto in mente?
5: È una lunga storia, praticamente cercavo allora cominciavo proprio dall'inizio. Più di 10 anni fa facevo teatro in concomitanza con la musica, cercavo un nome d'arte sia sul mondo del teatro che sia sul mondo della musica, e alla fine, sfogliando, ho trovato questo nome, Clizia, scritto con la C invece che con la K, e ho visto il suo significato. Praticamente nella mitologia Clizia era un fiore, era il fiore, il girasole, ripudiata da Apollo. In pratica l'ha innamorata, si è trasformata in un fiore, infatti girasole segue il sole che è il suo amato.
4: E vedi, ci ricolleghiamo un po' alla Sicilia. Adesso tutti quanti penseranno che ci siamo messi d'accordo, invece a bruciapelo. A bruciapelo ho fatto un'entrata così, tra l'altro un'entrata doverosa, perché salutiamo Fabrizio Clementi che ci ha segnalato questa cosa. Ha detto: oh, guarda che Clizia sta per uscire con un disco, poi il tempo di accordarsi. Il disco è uscito e lo ascolteremo, e ti ringraziamo per questa quasi anteprima, insomma, che ci dai. Anche
5: sì,
4: se
5: è uscito proprio 2 giorni fa, proprio fresco.
4: Quindi però vogliamo arrivarci piano piano, perché già prima avevi fatto un altro disco, e quindi vorrei veramente ascoltare questo. Se posso permettermi di scegliere, lo vorrei ascoltare la versione remix, perché è davvero molto molto piacevole.
5: Sì, la versione remix l'ho voluta fare con la collaborazione di Luca J Master, perché volevo dare ancora più grinta e ancora più voglia di ballare. Quindi ti guarda, facciamo una versione remix e facciamo ballare a tutti.
4: E allora, siccome so che sei anche un personaggio di radio, conduzione, insomma, le assi di qualsiasi palco non ti spaventano affatto, sei una donna di spettacolo, fai tu la presentazione del tuo disco.
5: Allora, Rossetto, innanzitutto Rossetto è uscito il 14 di settembre. Questo disco come è nato di sera, a mezzanotte sotto giù, è sempre l'orario in cui mi nascono tutte le canzoni di notte. Ho detto: io, guarda, questo Rossetto voglio parlare qualcosa di me, di molto autobiografico. Rossetto lo rappresento come uno scudo, proprio una metafora, uno scudo, una maschera dietro debolezze, dietro insicurezze che ogni

0: donna povere, io ho altri e soprattutto un altro significato che voglio dare appunto a questo brano è il grido verso soprattutto chi si permette di giudicare senza prima vedere veramente l'interiorità di una donna. Quindi molta gente giudica, vedono un rossetto, vedono dei tacchi, vedono una gonna, pensano che sia una donna superficiale, priva di valori, e quindi volevo dare proprio questo significato molto profondo.
1: E beh, grazie, perché sembra un brano leggero, perché è bellissimo da ballare, invece un suo significato ce l'ha, quindi occhio, o meglio orecchio al testo. Eccola qui Clizia con Rossetto in versione remix.

0: Beh, come vi avevo promesso, il senso del ritmo non manca in questa versione remix di Rossetto, un significato che davvero cerca di spalancare gli occhi e proteggere le donne da qualsiasi tipo di pregiudizio, però bisogna dire, lasciami essere un po' anche sia galante sia corteggiatore, lasciami prendere la situazione fascinosa di un'intervista a una bella donna come te. Certo che le donne hanno anche più armi, no? Perché, come dici tu, il tacco, la gonna, il rossetto, l'affare, il trucco, tutto questo colore, ne avete di armi a disposizione.
1: Sì, è da dire, il rossetto è proprio il colore, il rosso è proprio quello che io utilizzo, quindi molto autobiografico.
0: E quindi così, tra l'altro abbiamo parlato prima, ho detto presenta il tuo brano perché sei una che non si spaventa del palco, però è molto bello perché dalla redazione ci hanno informato e ci hanno dato due righe su di te, quindi sei una che non è che si è messa lì a fare tutto quanto di plastica, corsi, cose che serve anche a studiare, ok, però sei, se non figlia, nipote d'arte, perché tuo nonno era un eccelso chitarrista e poi soprattutto insomma ti sei fatta la con esperienze live che ti hanno formata tantissimo.
1: Molte.
0: Per diversi anni prima di esordire
1: 25 anni di 25 anni di cover band, soprattutto nel genere sempre che è quello mio, il pop rock, e ho detto ma mi sa che dopo 25 anni è il mio momento di dire anche la mia.
0: Eh sì, perché le cover band sono quelle più richieste, quelle che fanno, no, partecipi,
1: diciamo,
0: il pubblico,
1: la soluzione più facile, anche più veloce,
0: che il pubblico gradisce, quindi si trova da suonare così, però prima o poi nasce l'esigenza di realizzare qualcosa di,
1: sì, di dire qualcosa proprio di mio nelle mie canzoni. Giustamente c'è sempre quella paura, può piacere, non può piacere, paura mista anche alla curiosità, infatti è un brano che appunto è uscito 2 giorni fa con il titolo Sei nell'aria.
0: Però ecco, dopo tanto,
1: molto fresco,
0: ecco, però dopo tanta palestra dura, dopo tanta routine così, sei più pronti, infatti devo dire la verità, davvero un bellissimo prodotto, eh. Spiegaci anche di questo, che diciamo è un po', no, senza fare troppe tragedie, la malinconia di una storia finita, c'è un po' di nostalgia, però insomma, anziché, cioè, c'è una certa reattività, no, all'andare avanti, anche se insomma si dà profondità a una storia che comunque si è vissuta.
1: Sì, sì, la storia mia, ma sicuramente la storia di tanti. Sono le classiche storie degli amori che iniziano e finiscono nel periodo estivo, e lei dentro, la protagonista, che posso essere io, che può essere chiunque, dice ma come può essere, dopo tutto quell'amore è finito tutto.
0: Vabbè, certo che l'amore è una materia strana. Noi comunque ascoltiamo questa, che ha per titolo
1: Sei nell'aria.
0: E allora ancora clicchi, eccola qui.

0: Questo pezzo freschissimo, perché è uscito davvero da poco, ma davvero ben confezionato, davvero ben equilibrato con questo testo che abbiamo già descritto e che anche qua in regia sembra essere piaciuto molto, perché vedo dagli sguardi che ci siamo qua in studio. Beh, del resto davvero abbiamo già parlato, una carriera costruita con lo studio, con l'esperienza, con i live, è una cosa molto importante, quindi inutile anche la domanda che facciamo di solito: preferisci i live o lo studio? Perché magari
1: no, beh, ovviamente le live, c'è ovviamente lo studio, poi ovviamente bisogna comunque avere quel contatto con il pubblico, quello scambio di emozioni che mi caricano, che mi danno vita, che mi danno il senso del tutto.
0: Però adesso che sei cantautrice, magari io so che ti piace anche andare alla ricerca del particolare, a studiare bene come realizzare un prodotto. Adesso l'appetito viene mangiando e sicuramente presto avremo un album, attenzione.
1: Sì, da gennaio posso dire che ufficialmente ho fatto un contratto con l'etichetta la Red Hall Records, distribuzione Visory Records, che è partner appunto della Believe in Music Italia, e presto c'è questo progetto appunto di un album.
0: E allora ci terrai sempre informati sia sulle pagine del Siamoda Bouquet e sia naturalmente per qualche altro numero di Algodei, sicuramente tornerai. Tra l'altro sono molto importanti i contatti, perché una cosa è l'arte, saper suonare, saper scrivere, cantare, tutto quello che è, ma senza degli amici in un'etichetta discografica, in un ufficio stampa, sono quelli che poi danno, no, la spolverata finale di sale, di zucchero, insomma, chiamiamolo come ci pare, un ingrediente comunque importante, no, per confezionare alla fine tutto quanto ciò che si è preparato.
1: Ovviamente,
0: nella cucina sonora.
1: Sì, oltre a esserci io, c'è appunto l'appoggio dell'etichetta, c'è la produzione con Daniele Ciavalli e Marco Gatta, e poi c'è l'ufficio stampa, ognuno ha un suo ruolo per dare poi alla fine un buon prodotto.
0: E allora, Clizia, il tempo è tiranno, come dicono quelli che hanno studiato forte, e noi ti ringraziamo davvero per aver accettato il nostro invito e per averci regalato queste due chicche.
1: Grazie a te e spero alla prossima.
0: E allora, Clizia, la trovate su tutti i social, manco a dirlo, su tutti quanti i negozi virtuali della musica, ma soprattutto, se dovesse capitarvi, andate a sentire live. Ciao, grazie, alla prossima.
1: Ciao, ciao, ciao.
0: Super Clizia in onda su 7va.fm e soprattutto sulle alte radio collegate con la nostra redazione. La linea torna allo studio centrale di ogni singolo emittente. Domani alla stessa ora ci sarà un altro numero di Algodei, ovviamente. È tutto per il momento. A te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. Algodei. Algodei. From 7va.fm/altiradio.

0: Ahora inicio. Music Fantasy.
1: Pronti?
2: Tornare negli anni 90.
1: Ci colleghiamo con

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

cura ogni dettaglio del palinsesto della vostra emittente del cuore. Siamo noi in redazione di Seteva.fm ad avere un po' tutto quanto scombinato come sempre, ma diciamo più che mai, più di sempre, perché insomma è questa la settimana che include anche il weekend della finale di Miss Venere. Naturalmente arriveremo con il

Radio.tv, però non dobbiamo andare fuori tema, perché questa è la DJ K7 che si apre in questa occasione con la sintesi numero, cioè con la posizione numero 24, la sintesi è quella che durerà mezz'ora, che va a

Arts, l'abbiamo ascoltato ieri, ma Strikes con Malachi e Adam Port, Patigo, posizione numero 23, ma noi abbiamo ascoltato 24.

novità in discesa. Si tratta di Silence, che invece, dico, è rumorosa, ma si fa sentire e nel ritmo e nella melodia. È firmata da Medusa e Rani.

Gordo con Who Made Who e l'incantevole Energy. Attenzione, perché in apertura di Zona Podio, la numero uno di 7 giorni fa, e si tratta di Estate a BB, continua l'operazione a lunga bella stagione. E allora naturalmente la protagonista, una delle protagoniste, non può che essere Atuna. Eccola qui al numero 3 questa settimana.

0: trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it arma con i Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

0: Inizio di settimana caratterizzato dalla presenza di un robusto campo di alta pressione. Mattinate i cieli si presenteranno pressoché sereni grazie all'anticiclone. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare. Sereno o poco nuvoloso da nord a sud, senza disturbi da segnalare, clima gradevolmente tardo estivo con massime anche sui 30 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

cosa vuole in più da me, che abbassi il capo senza chiedere il perché. Un altro muore in una guerra che non vuole. Ho sempre avuto quell'innata mia pazzia di non volere proprio arrendermi all'idea che solo un colpo di cannone cambia la storia.

accompagnato in questi ultimi mesi. Il primo brano in programma è di una band nata a Leicester nel 1997, guidata da Sergio Pizzorno. Il loro più grande successo faceva parte di un album intitolato Velociraptor del 2011, brano dal titolo Days Are Forgotten. Il loro nuovo album è uscito da pochissimo, il pezzo si intitola Nothing Better Than This. Iniziamo alla grande quest'oggi con un pezzo molto movimentato e ballabile targato Kasabian.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Le chitarre pulsanti e l'energia dei Kasabian, Nothing Better Than This, dal loro nuovo album appena uscito. Band di Leicester, come dicevo prima, band britannica sulla cresta dell'onda da tanti anni, hanno raggiunto un successo mondiale piuttosto importante. L'artista che arriva ora è olandese, si chiama Caro Emerald, faceva parte di un gruppo che univa anche alcuni musicisti che poi venivano etichettati come The Jordan. Per il suo progetto solista ha tolto tutto e ha lasciato semplicemente il suo cognome, Caro. Ci fa ascoltare Already Lost dall'album Returning to Innocence.

Un brano che si apre con questo treno che parte e costruisce un paesaggio elettronico cinematografico con questi sintetizzatori in grande evidenza per questo brano dal titolo Already Lost per Emerald Caro, in arte semplicemente Caro, artista olandese che ha un lungo percorso artistico internazionale e anche molto molto affermata soprattutto in patria. Quello che state già ascoltando in sottofondo invece è un pezzo inedito dei Lumineers, scritto nel 2012 durante le sessioni del loro primissimo album. Farà parte di una compilation che uscirà a dicembre per i 25 anni dell'etichetta Dual Tone. Si intitola Isabel Fly. Siete su Rock Wave e per voi stanno suonando i Lumineers.

0: Wave.
1: Pezzo che a me piace molto ed è strano che sia rimasto in un cassetto per tutti questi anni. Brano del 2012, come dicevo prima, regalato dai Lumineers alla Dual Tone, etichetta con sede a Nashville nel Tennessee, che a dicembre pubblicherà un album per celebrare i 25 anni. Si intitolerà il lavoro Keep Pressing On. In passato hanno fatto già un paio di compilation commemorative simile a questa, che comprenderà anche altri artisti che scopriremo man mano nelle prossime puntate di Rock Wave. Ma ora una formazione indie pop che arriva dalla Svizzera. Hanno una front woman molto brava che si chiama Jorina Stam. Soft Loft.

L'album si intitola Throw the Dice ed è il secondo album per questa band svizzera guidata da Jorina Stam. Era il brano di Soft Loft, album che scopriremo anche questo nelle prossime puntate di Rock Wave, uscito proprio da pochissimo. Quello che segue invece è un artista di fama internazionale, ha fatto la storia della musica rock, ma anche se parlare di rock nel caso dei Talking Heads è un po' limitativo. È uscita una versione espansa dell'ultimo album dal titolo Who is the Sky. Ci sono molti inediti, tra cui questa My Madness, David Byrne.

My Madness dal grande David Byrne dal suo album Who is the Sky in versione allargata, in versione importante, contiene vari pezzi inediti, tra cui questo brano che è uscito anche su singolo. Ancora sonorità a cui la parola rock va un po' stretta è quella della band che segue, arrivano da Parigi, si chiamano Oan Kim and the Dirty Jets, Lullaby of Surrender è un brano che fa parte di Infinity Shakes.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Atmosfere molto raffinate che richiamano sicuramente a sonorità del passato, quelle di Ong Kim and the Dirty Jets. L'Alibi of Surrender fa parte di Infinity Shakes, il loro ultimo album, per questa band guidata da Ong Kim, arrivata al terzo album in studio. Intanto è arrivato un quartetto nuovo o quasi, si chiamano Dumfries.

Everyone I know is falling out of love. Questo era un pezzo dei Dumfries, che è una formazione molto recente che pubblicherà a breve il primo album. Ci sono già dei singoli in circolazione, tra cui questo pezzo. Una band inglese il cui sound è stato paragonato a formazioni come Field Mice, come i Felt, i primissimi Teenage Fan Club e per alcuni versi anche i Ram. Non c'è che da attendere ancora qualche mese. E a proposito delle band che ho citato, c'era una formazione inglese che era arrivata ai primissimi posti delle classifiche britanniche, ma in tutto il mondo, soprattutto con un brano intitolato Come On Eileen e l'album relativo dal titolo Turaye, sono tornati i Dexys Midnight Runners. Hanno ripreso la loro ragione sociale completa. L'album si intitola Love, il pezzo It's Over Now. Kevin Rolla ai Dexys Midnight Runners.

Rock Wave. Rock Wave. Rock Wave. Come non ricordare questo pezzo storico degli Who, brano del 1965 dall'album omonimo, era My Generation. L'abbiamo riascoltato in questa versione dal vivo da un album pubblicato recentemente che documenta una performance all'Eden Project del 25 luglio 2023 insieme alla Heart of England Philharmonic Orchestra. Stiamo ascoltando vari classici degli Who proprio tratti da questo evento decisamente importante, decisamente coinvolgente. Altro pezzo particolare e ricercato è quello che arriva ora, si chiamano Black Country New Road, il pezzo si intitola Strangers ed è tratto da un progetto benefico a favore di War Child, sarebbe il secondo capitolo perché il primo era stato curato da Brian Eno. Black Country New Road.

collettivo art rock che arriva da Londra, si chiamano Black Country New Road, sono guidati dalla voce di Tyler Hyde, hanno pubblicato vari album, ma questo pezzo è contenuto in questo progetto benefico, lo ricordo ancora, si chiama Help 2, ma soprattutto il primo Help 1 del 1995, sempre per War Child, era stato curato da Brian Eno e aveva coinvolto artisti come Radiohead, Oasis, Blood, Portishead, Stone Roses, Paul McCartney. Intanto è partita la band americana dei tre fratelli più il cugino, si chiamano tutti Fallowill. My Wall World è il nuovo singolo dei Kings of Leon.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Dicevo prima che fanno tutti Falwell di cognome. Sono tre fratelli, ovvero Caleb, Nathan e Jared, e poi c'è Matthew che invece è il cugino. Sono nati a Nashville nel 2000, molto molto affermati soprattutto negli States, ma non solo. Erano i Kings of Leon, brano My Whole World, che farà parte del loro album che uscirà a novembre di questo 2026. Ed ora torna la musica dal vivo, formazione inglese nata nel 1978. Il brano si chiama Grown Ups, loro sono i Pulp.

0: Yeah. Let's hear it.
1: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
2: Grandi emozioni live dai Pulp, la band Jarvis Cocker. Lui è un classe 1963, la band è nata a Sheffield, pionieri del Britpop insieme ad altre band importantissime degli anni 90, ma il pezzo che abbiamo ascoltato dal vivo, registrato nel 2025, era presente però nel loro ultimo album, l'ottavo in studio, dal titolo More. Si intitolava Grown Ups. Rimanendo in Inghilterra, c'è una formazione che è nata nel 2002 a Birmingham, guidata dal front Tom Smith, che ha pubblicato da non molto il suo primo album da solista. Ci fanno ascoltare un estratto dal loro nuovo album che uscirà fra qualche settimana. Il lavoro si intitola Surface Echo and Sound. Il pezzo Seriously, per voi suonano gli Editors.

Decisamente convincente questo singolo per quanto riguarda questa formazione che si chiama Editors. Tom Smith, forse anche dopo l'album acustico da solista, ha riportato la band a sonorità più chitarristiche rispetto ai progetti recenti, che avevano in grande evidenza le tastiere un po' alla Muse. Pezzo si intitola Seriously e il nuovo album è ormai praticamente pronto. Ora una band che arriva da Minneapolis, sono nati nel 2008, hanno pubblicato ad oggi 2 album, fanno un jungle pop molto piacevole, si chiamano Real Numbers, il pezzo si intitola Everlasting Happiness.

0: Rock Wave.
1: Era il rock chitarristico, il jungle di una formazione che si chiama Real Numbers, con questo pezzo molto lo-fi e molto piacevole dal titolo Everlasting Happiness. Ma intanto è arrivato Mark Everett con la sua formazione, quella degli Hills, con Congratulations to Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bella bella la musica live. Queste erano Nico Case, Katie Lang e Laura Wirz, ovvero sia tre bravissime cantautrici americane che si sono unite una decina d'anni fa per fare un album che celebra proprio in questo 2026 il decennale, e in questa occasione hanno deciso di pubblicare una versione allargata di quel progetto con tanti brani dal vivo, tra cui questo Constant Craving, che era un brano famosissimo del 1992 portato al successo da Katie Lang. Però ci sono anche un paio di cover che vi ho già fatto ascoltare nelle puntate precedenti di Rock Wave. Ma noi continuiamo con Mick Harvey, già componente storico dei Birthday Party, di Nick Cave and the Bad Seeds e di Crime and the City Solution. È nato nel 1958 a Melbourne e insieme all'artista messicana Amanda Acevedo porta avanti una collaborazione che è giunta al terzo album. Psychedelia in White è il titolo del lavoro. Ci ascoltiamo questo pezzo

Mick Harvey e Amanda Acevedo, questo duetto decisamente interessante dal loro nuovo album, una traccia che unisce le radici australiane di Mick e le influenze latinoamericane di Amanda. Però in questo periodo c'è un ritorno molto importante, che è quello di una band storica scozzese guidata ancora da Jim Kerr e da Charlie Boys. È uscito il loro nuovo singolo dal titolo Beginner Boys, il loro nuovo album uscirà il 29 gennaio. Tornano a Rockaway i Simple Minds.

band ancora viva e creativa, capace di trovare l'energia delle origini, Simple Minds. Beginner Boy è il titolo di questo pezzo, farà parte del nuovo album dal titolo Sacrosanct, uscirà il 29 gennaio. Torniamo a Nashville, torniamo nel Tennessee, loro si chiamano Judah the Lion, il pezzo Powerless.

mix unico di strumenti molto diversi tra loro. Ci sono chitarre, sintetizzatori, new wave, banjo, un mix veramente molto particolare. Nella musica di Powerless, un brano tratto da I Am Prism, che è il sesto album in studio per una formazione americana che si chiama Judah the Lion, band folk pop che arriva da Nashville, in attività dal 2011, e guidata da Judah Akers, che in qualche modo dà il nome a questa formazione piuttosto interessante. Torniamo ora al Britpop dopo i Pulp, una formazione che è nata nel 1993, ancora guidata dal frontman Danny McNamara. Nono album per loro, Up in Your Feelings, è un pezzo targato Embrace.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Erano gli Embrace di Danny McNamara con il brano Up in Your Feelings dall'album Avalanche, ultimo album di questa band che arriva dal West Yorkshire, nata nel 1993. Siamo arrivati all'epilogo di questa puntata, come al solito ancora una canzone che partirà subito dopo i miei saluti, ed è di una band gallese nata tra Cardiff e Londra nel 2021, guidata dal frontman Owen Williams. Si chiamano The Tubs, Hard Life è il titolo del loro nuovo lavoro. Una band molto importante che ricorda vagamente gli americani Counting Crows, magari non tanto in questo pezzo che si intitola In Your Place, ma in altri contenuti in questo album che consiglio a tutti. Vi mando un abbraccio fortissimo e vi aspetto con la prossima puntata di Rock Wave. The Tubs!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Ed eccoci all'ospite d'onore. Nessuno l'ha mai visto, ma tutta Italia conosce la sua firma. Ha salvato migliaia di cuccioli di foche, diminuito il randagismo, permesso importanti azioni legali. Signore e signori, accogliamo l'uomo che ha contribuito a tutto questo senza fare assolutamente niente, il signor Mario Rossi!
1: Fai come Mario Rossi, contribuisci a tutto senza fare nulla. Dona il tuo 5 per 1000 alla LAV. Ti basta una firma. Per sapere quanto faremo insieme, www.lav.it.

0: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: Sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con il Jafar Staticon, DJ, va ora in

Eccoci qua, starter di puntata, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Siete sulla vostra antenna del cuore. Sapete che questo

perché c'è una new entry di 7 giorni fa in attivo di ben 5 livelli. LB1, I need a sign, show me love.

questo molto semplice, il testo non è articolato, però in poche parole dice qualcosa di inconfutabilmente inattaccabile. Beh, insomma, bisogna vivere la vita a pieno, perché non dura poi tanto e bisogna viverla intensamente.

0: Abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagoni Jafar Zedigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

restiamo dentro a cambiare posto ai piatti, a sporcare il silenzio, tu con i capelli sciolti, io con la testa altrove, ma quando dici il mio nome torno subito qui. Vieni qui, terra di sale, resta un po' così.

0: Sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: E beh, questa è una di quelle puntate in cui non conviene davvero fare tardi, perché in apertura c'è sempre una new entry da consumare. E allora, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm.

0: Mezzanotte.
1: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, los.
2: Musica elettronica.
3: Radio RTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Quiero
4: Radio RTZ presenta.

0: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
1: Auguriamo a tutti un buon ascolto.
2: Bye!

0: direttamente dalla Laura Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy.
1: Radio Rete Z al mixer.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi.
0: Di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Vai!
2: Music Fantasy.
3: Gira i dischi per voi,
1: Michael Flower.

0: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
1: e Walter Filardi dallo studio
0: Flower Enterprise Corporation
1: ha messo i dischi per noi
0: Michael Flower,
1: e a voi buon proseguimento di programma. Buonasera.
2: Ein kleiner DJ.

0: 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, questa è Dance 80, siamo tornati insieme a voi per tenervi compagnia con solo il meglio della musica dance degli anni 80. Partiamo subito con un grandissimo successo, partiamo subito bene infatti con Gladys Knight e Loving on Next to Nothing.

Una 1-2 di grandissima classe. I nostri fedelissimi si aspettavano magari un inizio con la Italo Disco. In qualche maniera sono stati accontentati con questa Take Me to the Top per il progetto Advance del duo italiano Dario Raimondi e Alvaro Ugolini. Non solo grande autore, ma anche fondatore della famosa Energy Records. Etichetta che sfornò dischi come questo che abbiamo già in sottofondo, le Fan Fan dall'84 con Color My Love.

0: Momento Italo Disco qui a Dance 80, genere in cui siamo parecchio preparati, siamo stati certificati anche dagli amici olandesi. Sapete bene che in Olanda con la Italo Disco non si scherza, quindi mandiamo un grande saluto agli amici olandesi di Disco Radio, Marcello e Paolo J, che sono un'eccellenza per quello che riguarda la musica dance degli anni 80. Dopo Ago e la sua Computer in My Mind arriva il progetto Swan per Giancarlo Cinelli, 1986. Qui a Dance 80 vi riproponiamo Don't Talk About It.
1: You are really something. I don't believe you. All you do is talk. So, why don't you?

Nella zona Italo Disco ha trovato spazio oggi anche la coppia di produttori Gianfranco Bortolotti e Roberto Arduini, Media Records, per il progetto One System dal 1987 con Life is Very Short. Chiudiamo per il momento la zona Italo Disco con il progetto Duke Lake. Antonello Gabelli, 1983, questa è

direttamente da Chicago e dalla formazione dei Shalamar, lei è Jody Watley con il suo principale successo Looking for a New Love, disco che si ballava davvero molto ma che non entrò nella dance chart di Billboard. Venne infatti ricordato come suo principale singolo, però senza entrare mai nella classifica dance, cosa che invece accadde con la Top 100, dove arrivò molto in

Chi invece infilò moltissimi singoli nelle chart di Billboard è Prince, oggi ritrovato con Sign of the Times, qui a Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, un altro grandissimo, Stevie Wonder in arrivo con Master Blaster.

Lei è Paula Abdul, cantante, attrice, personaggio televisivo e anche un passato da cheerleader per i Los Angeles Lakers. 1989, ritrovata con Straight Up, singolo che ricevette anche l'MTV Video Music Awards come Best

Dalla Nuova Zelanda, la formazione degli Split Enz, dall'album True Colors, riascoltati con I Got You, considerata la 11ª canzone migliore di tutti i tempi per quello che riguarda appunto la Nuova Zelanda. In arrivo adesso Vesta Williams, grande voce, scomparsa purtroppo nel 2011, che noi ricordiamo sempre con le sue interpretazioni, come questo del 1977. Il disco si chiama Something About You.

Lei è Barbara Pennington, questa è Dance 80 con Max Alberici, con Fabrizio Inti. Se vi piace la Dance anni 80 la potete riascoltare anche 24 ore su 24 con la nostra web radio che suona anni 80 davvero tutto il giorno. È facilissimo trovarla, basta venire sul nostro sito ufficiale dance80.com. In arrivo adesso Kelly Charles con la hit del 1987, molto utilizzata anche dai Prodigy o Eat House. Il disco è You're No Good For Me.